kulambi lambwe inzopili kwange yakulambi lambwe iyawele yakulambi lambwe inzopili kwange yakulambi lambwe iyawele yakulambi lambwe inzopili kwange yakulambi lambwe iyawele yakulambi lambwe inzopili kwange yakulambi lambwe iyawele yakulambi lambwe inzopili kwange yakulambi lambwe iyawele yakulambi lambwe inzopili kwange yakulambi lambwe iyawele yakulambi lambwe inzopili kwange yakulambi lambwe

그랑그랑 그다 그다 그다 그다 그다 다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다

E naschi con ognuno se si sposa, e a sa gente retta non li dare, devo che tu esami a te si cosa.

Piano, disse la lea, piano piano, che la bone di nuova, che riposta.